0: Bang Eric Dimasohi, Bang Kamal di Antoni di Kamal. Kakak Rere sudah masuk, mana Aceh?
1: Belum.
0: Oh iya.